0: Strozza, bella, strozza, bella, chi ne scambitoccia,
1: via,
0: si sente, si smude, la
1: migliore,
0: si può percepire,
1: ma
0: c'è un paese ancora, c'è il piano in ossere,
1: ma via,
0: ma
1: via,
0: ma qui no, ma qui no, faccio la mia, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati,
2: qui bastano i falsi inchigini,
0: non voglio

poi si sogna. E ballato da formini colati, lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche, ciabatte di femmina.